0: faraina vao mifolo, vao maneno akoho, mbola tsy aky pataloha, kotsaina kely alonolono.
1: Sasana mihitsy aloha ny tava, kotsanina vava, manontalalandava hoe mony andro ve mazava.
0: Mitsangana malaina sady tsy miferinaina, taitaitra fa ilaina, mila sandry mila saina.
1: De manova mamanta raha vonina ny aritra, mba ho tahiny lanitra ho ambinin'Andriamanitra.

Basta, ma l'ho detto. E la ragazza è tassa lì. A una fandia? Così si scusava, sapeva per la pianeta.

Giovanni petakani fantani nam na kaizan fula makarena nu sarai na san arena falne numenda da vedere.